0: Non, io non sento niente, mi rende un po'. Ciao, mi sento niente.
1: Negative 91.9, you're out.
0: 1.9, 10. 91.38, 10.
1: 10-4.